arrivato nel sogno per dire delle figure verde su pali di legno.

dentro le scie del treno giallo in ondole mi parti. Dio del solstizio con uno straccio sta sul bordo della tua stessa bocca. Dio del solstizio con uno straccio sta sul bordo della tua stessa bocca. Nelle strade amare.

del cielo oggi offusca la mente come la nostra dietro il caldo, pittorica la faccia di dura, la salta la ruota di fuoco su del trono, mangiata la sponda in spugna, dopo il bagno le torte di fieno, masticare cenere sbianca i denti, posto che

avanti stivali di piombo mentre dentro i palazzi del calore degli ufficiali. Cosa pensano i ragazzi con l'H74 quando il freddo spingeva le ossa, caduta la testa sul tavolo dal tavolo di ciliegio mentre le ciglia in alto fissano? Cosa pensano i ragazzi con l'H74 quando il freddo congela le ossa, è caduta la testa dal tavolo di ciliegio mentre la ciglia in alto fissano le ciglia, le nostre, i nostri avi sono vivi attraverso il fluente liquido volto del presente, il passaggio del virtù oggi, i virtuali canali nelle vene.